Dicen kodal in juno e dilenda jahi ben bendane inna ahojon ojonje vahe nizan ojon haslinje ayonish di inna il inige.